0: vai de acordo com ele.
1: Non è che si è fatto niente, ma non è che si è fatto niente.